0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: 96.5. Con el

0: 96.5.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cherish most.
3: Love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu playlist lo tenemos nosotros. Dale play.